amici fai godrà. Difficile può monte di pe, cosa può prendi o forza ca sufficiente. Sosa in bocca guenta.